mai, mi lo mai. Come mai, come mai, come mai. Lapo, lapo, lapo. Oi se, oi se, oi se, oi se. Limelula, limelula, limelula. Alle secchie, ma